0: Radio. Entertaining Europe.
1: Euradio, il est 22h. Euradio, animons l'Europe.